0: tardi vado a letto. Quello che dovevo dirti io te l'ho detto.
1: Pronto? Pronto?
2: Ma cosa vuole da me a quest'ora?
1: Ma si rende conto?

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: ogni giorno mi uccidi. Dallo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

O Sardigna estimata, da su coro a sa zente, para sempre su fronte e non t'arrendar mai. Se s'orgoglio valente de una terra galana, zente firma e leale, chi non trai

male, lo accattando e travallo, e scustretta a emigrare, bene che erfia in tottube, casi fa che t'onore, prangecando e spartinde, ma poi torrata in oche.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.